questa neanche attrazione, attrazione, darmi che bene, buon figlio che bene, ci volevo vedere che c'è.